0: 40 days after Easter Sunday, the church celebrates the Ascension of the Lord, which also coincided with World Communications Day this year. So Pope Leo XIV once again took the opportunity to speak about artificial intelligence.
1: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
0: The Pope also highlighted the upcoming Laudato Si week, dedicated to caring for creation and inspired by the encyclical written by his predecessor, Pope Francis.
1: Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
0: Pope Leo celebrated the Feast of the Ascension together with all the faithful, and as every Sunday, he sang the Regina Caeli, the Marian prayer for the Easter season. The year 2008, Benedict XVI had been invited to La Sapienza, one of Italy's premier universities based in Rome.